0: Sì, io vine con Uge.
1: Buongiorno, buonasera, signori, la principessa, non capito, l'italiano, ma italiani della sonna, il bambino, Don Patrizio e Crustica Funata.